0: cantare.
1: Domenico, Domenico Medunio.
2: La cuo.
0: Nel blu degli occhi tuoi blu.
1: Mon Charlie, ho ciam le mala.